0: go to a quelling shimimbuima.
1: Bede, bede, bede go, enuchi sena mede, mebwa matoto, go to a quelling shimimbuima,
0: bede.
1: Roji ibui moyero nse, ibili koto goliko ibando senu. Ma ibanse.
0: Olio!
2: Oh!
0: Olio!
2: Oh!
0: Ede, efe, ede,

0: Dimo a Luigi, qual è la frequenza di Radio Santa Africa?
1: 88.7 Santa F...
0: Sì, bien, Luigi, sì, bien, sì, bien. Dimo a vei, sì, Paolina, Paolina, dimo a qual è la frequenza di Radio Santa Africa?
2: C'est 103.8.
0: Ouais, très bien, très bien. Barbara, vieni par ici. Dimo a qual è la frequenza di Radio Santa Africa?